lieve da su, si non ti sei accorto con uno di già. A gente che tu attenzione se ne fotte niente, ma non è come putto stiamo male niente. Allora ui, oh, tieni la mente, per chi non si fa male, gli sta naso a me. E si pietà pacienza su un guai e mo. E allora che